tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri? I suoi cuori innamorati, manganelli, sono inutili.

0: got radio. Get music.
1: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Juan Manuel Fangio, generoso nell'elargire saggezza, ma solo dopo aver inanellato tantissime vittorie. Moltissimi piloti mi avrebbero battuto se mi avessero seguito. Hanno perso perché mi hanno superato. Nel ciclo di puntate dedicate alla sensibilizzazione delle mani sul volante a cura di Setteva Motori e ManzittiMotors.net abbiamo intanto superato metà settimana e siamo già in profumo di weekend.

di essere cosa separata dalle nostre esperienze circa i viaggi di tutti i giorni. La firma in calce è quella delle Moto Roses di Miss Moto & Cars, ambasciatrice di guida sicura e testimonia di educazione stradale, e nelle fila del club, ovviamente anche noi della gang fucsia di Almanacca. Adesso un bel let's go per questo numero, ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Long Life to Rock and Roll. Anche il numero di oggi si apre con l'impatto sonoro dallo studio blu di Sette Va, quello caratterizzato dalla Chu Five.

alcune sfide danno sempre una carica. Vogter Budget sostiene che la cosa più bella della vita è fare ciò che le altre persone dicono che non puoi fare.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Questa di Jimmy Kerrin avete sentita spesso, ma lui la completa con un'aggiunta. Dietro ogni grande uomo c'è una donna.

a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Alto Caffè.

ideato e creato da Dimitri Costa al microfono, Tommaso Calvanian a tastiera e Paolo Sinifredi al basso, il progetto musicale vanta la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, il rock alternativo dei Terra Madre.

Mary Wilson Litton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio, by Marjorie Maranca. William Purkey.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 5.
2: E beh, questa è una di quelle che noi amiamo definire, siamo costretti a dover definire partenze al buio, perché siamo diversamente pronti per poter andare in onda. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico. Da Chico Catenacci, va, insomma, va detto il nome, va detto il cognome.

insomma, siamo diversamente pronti, sì, però insomma le informazioni arrivano. E allora c'è un'ospitata favolosa, purtroppo l'ultimo brano inciso prima della sua partenza con Le ali da angioletto per la leggenda di un certo tipo di rock blues. Stiamo parlando di Guy Clark, ospite sull'album Then Again di Rodney Crowell. E allora in

Acerbo, sicuramente molto più giovane, con queste registrazioni che risalgono al alla pre-fondazione dei Mr. Big, però l'album non è mai stato pubblicato, è stato rispolverato adesso perché c'erano state

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Si allarga il caso Dublinanti, anche Finlandia e Svezia decidono di rimandare i migranti in Italia. Boomerang dello stop a Schengen, attaccano le opposizioni. Bombe d'acqua, fulmini, tempeste, il maltempo provoca danni e disagi dal nord alla Toscana, oggi allerta arancione in 4 regioni. Non va oltre lo 0-0 l'Atalanta in casa contro l'Apoel a Tel Aviv nell'andata dei preliminari di Conference League, ma Sarri vede progressi.
0: Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino e Gerardo De Vivo, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Il servizio.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega, si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026.
3: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro, salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,5 1,6 al giorno e al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi sei mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono il tristemente solito quadro della sicurezza sul lavoro nel nostro paese. Una strage continua, non fa eccezione il mese in corso. Ieri l'incidente in un cantiere edile di Ancona, fortunatamente senza vittime. Cinque operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. Due sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre due vittime, un operaio di 39 anni impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel cuneese un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite. Ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League, serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
4: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Trocchi.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
3: Non possiamo mancare,
2: no,
3: non possiamo
2: assolutamente
3: mancare.
2: Noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
3: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando e diventata viralissima.
2: Esatto, okay. È vero, è vero.
3: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì,
0: perché
1: sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina, la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: svegliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfied.

0: Così cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che esatto. Adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo, cos'è. Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così,
1: tradotto così
0: va bene, ma magari non si capisce. È Italian brain rot.
1: Eccolo okay. qua.
0: Che i ragazzi... Cosa sono gli Italian brain rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando, quelli sì? un po' più attempati come noi magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei
0: piccoli video di meme,
1: ecco.
0: creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo, ad esempio, un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto.
1: E il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce rosso gatto.
1: Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: Come si, pupazzetti, ecco. Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti, fanno
1: certo.
0: l'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto.
0: Cioè, si collezionavano,
1: non so se,
0: figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Sgorbions, i famosi
0: esatto.
1: Sgorbions.
0: Esatto, infatti, a me hanno ricordato quelle robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Sgorbions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto. Però, i nostri erano semplici.

Così è Cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che

0: mischiano personaggi animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra, e le ali sono di un aeroplano vero, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo.
1: Ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché?
0: Vero.
1: Perché anche con i brain rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu. Capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions.
0: E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba.
1: No, perché è un po' come quando nella musica si riprendono le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel
1: che
0: mio paese c'aveva un'edicola su tre.
1: Volevo dirti che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così e Cosa Radio Show. Whoa!

0: Così cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
1: totalmente immaginari,
0: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un brain rot e tal.

0: Duomo Tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa: come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo, Davide, bellissimo. Davide. Luca invece dice: mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, dai.
0: Se ci guardiamo
1: dirlo.
0: In giro siamo pieni
1: siamo
0: di brain
1: pieni
0: rot.
1: Di brain rot. Okay. Allora, Sara dice: il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine innamorate croccantini. Che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, questo... a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: il gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: A questo,
1: no,
0: questo qui, Sara, Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, Lasagnator X.
0: Sì.
1: Sì. Anzi, no, mia madre, nonna Ketamina.
0: Oh.
1: Una nonna
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ah, così è cos'ha Radio Show, c'è cioè La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà morire, sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, aperto con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Elles ont 14 des gens sifflés, des gens en train de se chenipper, des gens savelés, des gens dressés. Elles ont des gens 14. It's fine, sie sind und die engines fine. Sie sind Calabrian, ich finde sie fine. And the uns und uns ist fine, sie fine. Proviamo in inglese, va. Once again for the gallery, Reggio Calabria is well for the gap for the rock and roll nights. Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io tripedro spolisco, smosso per i dividi, sono spreco tortifos, del resto scalabria, sto espresso sparatos des nosotros. Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Boh, devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo. Allora forse proviamo con il russo. Drevjuski ma vrede da svegne, da vrezluski da riegge calubria, da svrezvigne ne svrosta, da svrezvigne ne varrasaia. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. Atremele, sofatamele,
2: arretra la bresa, sofatamele, talamele. Presto un po' internazionale.

Ritrovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noyes con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che l'emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino?
1: Perché
0: Gigi
1: Sarà D'Agostino? Perché ti amo.
0: È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski.
0: Chissà
1: perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando di moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo.
1: Perché questa cosa è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono felicissimo.
1: Io puntualmente perdo
0: cosa.
1: Le mie auricolari Bluetooth. Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle. Esatto. E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde,
0: esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili, neanche
0: è giusto,
1: i cinesi ce
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche, io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono.
0: Oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però cui... però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche che non
0: come
1: si possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì,
1: parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni giganti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano,
0: certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati, da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare alla antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che io proprio adoro. Quando parla ti incanti, stai lì le ore a ascoltare.
0: Volevo dire che qualsiasi cosa dice come la dice lui va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché su questa cosa
1: noi puntiamo, siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese, this is it, la fine, non c'è altro,
0: non c'è altro.
1: E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto tra l'altro anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona
1: di riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima, quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta,
1: piccoli passi.

0: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di me.
0: Giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh. Per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine.
1: Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in 4 contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente, poi però da metà mese in avanti cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo, l'eros nasce fuori dalla routine in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo, per esempio degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar, poi ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, figo.

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che
1: Feeling Good
0: mi ricorda una cosa. Voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene, insomma.
1: E c'era la sigla cantata a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bel ricordi, questa cosa proprio, si parla di anni or sono, sì. Che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente, lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani, come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora, cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che, per esempio, gli italiani amano di più, cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa
1: vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello
0: non
1: rapporto
0: avevo
1: non convenzionale.
0: Considerato, quindi insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto,
0: scambisti,
1: insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici abbaglianti.
1: Mm. E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita,
0: insomma,
1: è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma ritorniamo nella relazione...
1: Mi è piaciuto? Però preferisco
0: la relazione classica
1: normale.
0: Ecco, hai visto.
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso...
0: No, giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit, no? Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando. Io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No.
1: Perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi è giustamente. Ma neanche io, perché io dico ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, no.
0: Noi facciamo no.
1: Sono gelosissima.
0: Noi siamo del partito Vota No.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto.
1: Io
0: colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Ciao,
0: Zero.
1: Ciao mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Gallo.

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, sì, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot esatto, che avete inventato, e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei
1: vostri personaggi. Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio, e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.

0: Musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale, novità che riguardano artisti giovani, spesso no, a volte ritorni alla musica, anche oggi ne avremo da sentire di belle. Come sempre si apre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Questa è stata una settimana molto particolare per quanto riguarda il nostro Ora Musica Story, perché ben tre dei cinque brani che vi ho proposto giorno dopo giorno portano la firma di Giorgio Moroder. Tre produzioni diverse fra di loro: Blondie, Call Me, la prima, poi ieri Flashdance e oggi On The Radio Donna Summer, che, se parliamo delle produzioni di Giorgio Moroder, ha avuto delle attenzioni particolari, perché sono state diverse poi le collaborazioni tra Giorgio Moroder e appunto Donna Summer. On The Radio ci ha riportato nel 1979, aggiorniamo i tempi, 2026, novità di Ora Musica, Lisbona, il nuovo singolo di Zola.

0: Luciano D'Abruzzo, oggi nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica, artista laziale, milanese d'adozione. Allora colleghiamoci con Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, ben trovato, grazie.
0: Ecco.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Fa un po' strano dire laziale ma milanese d'adozione, no? Perché comunque sono due mondi abbastanza diversi. Laziale dove?
1: Allora, io stavo nei Monti Ernici,
0: Okay.
1: Quindi vicino Fiuggi.
0: Ok, quindi non eri nella capitale, eri già in una zona bella tranquilla.
1: No, sono transitato per la capitale, vero?
0: Ecco. E invece adesso sei nella frenesia di Milano.
1: Sì, da quasi 5 anni, sì.
0: E giustamente dice, meglio che Porto Venere al mare.
1: Eh sì, è proprio il modello dell'evasione, perché poi la Liguria è il mare più vicino.
0: Infatti vedo che questa canzone è nata proprio... c'è un gioco di parole, no? Perché Porto Venere è anche un bellissimo posto in Liguria. Giusto? Venere può essere inteso come lei, ognuno di noi può avere la sua Venere da portare.
1: Giusto.
0: Il bello della musica è che ognuno la può leggere in modo diverso. Tu come l'hai intesa questa canzone? Raccontaci.
1: Io così, sicuramente, come hai detto tu, ognuno può pensare al proprio lui, alla propria lei, anche agli asterischi volendo.
0: Sì.
1: È nata proprio, come hai detto poco fa, sulla strada per Porto Venere.
0: Okay.
1: Io amo, almeno nelle giornate luminose, canticchiare in strada e quasi descrivere quello che vedo, no? E sotto il cartello di Porto Venere mi è venuto in mente di scherzare.
0: Porto Venere al mare,
1: sì,
0: ce la vedo.
1: Esatto. E quindi chiamando Venere la mia compagna,
0: sì.
1: E quindi ho detto Porto Venere a Porto Venere.
0: Giusto.
1: E

0: Giusto, quindi eri estremamente rilassato, immagino.
1: Rilassato e sì, festante per essere andato via dalla città, ci aspettava una bellissima giornata e quindi si sorrideva. E delle volte dalla serenità nascono belle cose.
0: È vero, è proprio, anzi, penso che la maggior parte delle volte le cose belle nascono proprio dallo stato d'animo sereno. Poi ci possono essere anche cose un po' più drammatiche, forti, comunque di contenuto in altri stati d'animo, ma quando sei sereno, sei sereno.
1: È vero, che poi non è pure difficile essere sereni.
0: È quella la notizia,
1: giorni,
0: è quella lì.
1: Quando capita, ce la dobbiamo godere alla pieno, comunque la gioia, ecco.
0: È vero. Senti, nella tua storia ci sono diversi riconoscimenti, diverse collaborazioni, non solo a livello musicale, ma anche a livello di autore, di libri, di poesie, no?
1: Sì, io sono alla seconda esperienza. Beh, qualcuno scrive poeta, che mi sembra una parola un po' forte. In realtà credo che il poeta o la poetessa, meglio, sia la natura, no? Che ci offre,
0: certo,
1: lo spettacolo che ci offre ogni giorno, e quindi ci permette di filosofeggiare sulla sua meraviglia, appunto.
0: E adesso noi filosofiamo ascoltando questa canzone che ci fa immaginare, ognuno immagini quello che vuole, in Porto Venere al mare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere Luciano D'Abruzzo attraverso i social.
1: Sì, semplice, il mio cognome però è con due B, non come
0: sì,
1: la regione, Luciano D'Abruzzo con due B, e Instagram soprattutto, Facebook, e in tutti gli altri. Ho anche un sito ufficiale che è lucianodabruzzo.com.
0: Bene, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Venere.
1: Porto Venere al mare, il singolo di Luciano d'Abruzzo. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

چرا. In questa novità al primo ascolto qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Carlo Audino, in programmazione già da diverse settimane con un'altra canzone dal sapore molto estivo, Restami Addosso. Il sole

Restami addosso, la canzone di Carlo Audino, anche questa settimana nella lista delle promozioni targate Ora Musica. Torna anche Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, la nuova canzone si chiama In 100.000 chiese, novità al primo ascolto.

0: 100.000 chiese, la nuova canzone di Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, novità della settimana qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: riprovarci.
1: Macchitella, si chiama Polignano il singolo di Macchitella, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi, quindi si torna indietro nel tempo.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1988, un pezzo reggae quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Wine and Grind, Prince

Wine and Grind, Prince Buster, movimento reggae. D'estate ci sta sempre bene, reggae sta sempre bene, ma d'estate ancora di più. Era l'angolo dei ricordi di Ora Musica e adesso si ritorna alle nostre novità. Ennesima novità al primo ascolto, Danger and Sexy, Lucre.

immortale. Questa è l'anima rock firmata Ferretti, tra le nostre novità della scorsa settimana, ora in promozione. Tra i nostri ospiti della settimana invece ha fatto una chiacchierata con noi Nicky Costa, in programmazione con Un Momento Lento.

Momento Lento, la canzone di Nicky Costa, anche oggi tra le promozioni di Ora Musica. Spazio anche a Solo David, in occasione della festa del papà esce questo suo singolo che si intitola Un papà eroe. Ma quando...

Un papà eroe. Questa è la canzone di Solo David, tra le novità di Ora Musica, brano uscito in occasione del 19 marzo, festa del papà.

0: siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Guai, la canzone di Marina oggi a Ora Musica tra le nostre novità ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Da Marina e Marina praticamente, perché nell'angolo dei ricordi di oggi c'è Marina Rei con Primavera.

Marina Rei con Primavera oggi nell'angolo dei ricordi. Domani niente ricordi, nel senso che sabato c'è Ora Musica Weekend. Da lunedì si ripartirà con i nostri viaggi nel tempo. Adesso le nostre promozioni con Gennaro Fasano, Fragili le mani.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete, bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo, altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: Tutta la notte balla con me, questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Migranti, si allarga il fronte dei paesi che rimandano in Italia i richiedenti asilo. Autogol, sospendere Schengen, sottolineano le opposizioni. Il risico bancario, MPS lancia offerte su Banco BPM e Banca Generali per 34 miliardi. Presto un tavolo sul destino dell'ex Ilva, lo promette la Meloni nel messaggio per i giochi del Mediterraneo a Taranto. Stasera la cerimonia di apertura. Italia, campione del mondo e olimpica, in campo oggi agli europei di pallavolo femminile, azzurre contro la Croazia.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna.

0: È stato un autogol, per ora si astengono proprio Francia e Spagna. Sentiamo.
1: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti in Italia di persone richiedenti asilo per le quali il nostro paese è stato il primo di approdo. Lo prevede il nuovo patto UE su asilo e immigrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Non si uniscono agli altri paesi per ora Francia e Spagna, che fanno sapere di non voler governare il fenomeno migrazione con iniziative isolate e unilaterali. Preferiamo gestire la vicenda attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, specifica in particolare Madrid, colpita proprio dall'Italia dopo i fatti di Ceuta, con la sospensione degli accordi di Schengen. Inevitabili le polemiche interne, Fratelli d'Italia spiega, le decisioni del nostro paese dopo Ceuta e il trasferimento di questi richiedenti asilo sono fatti separati, ma le opposizioni attaccano. Colpire la Spagna riprendendo i controlli alle frontiere si è rivelato un boomerang, dice la segretaria Emily Schlein. Sarcastico il leader dei 5 Stelle Conte, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Meloni attacca anche Renzi, ha rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele interamente in azioni sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi, quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. Ieri il via libera del Consiglio di Amministrazione al piano della D Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando Israele a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. La crisi in Medio Oriente, con le rinnovate minacce di Trump, anche di una guerra economica all'Iran, continuano ad avere ricadute sugli energetici. Risale il prezzo del petrolio, senza freni la corsa dei carburanti, che pesano anche sul rientro dalle vacanze degli italiani. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori. Sentiamo.
2: Dopo il gasolio, anche la benzina in Italia torna a superare la soglia dei 2 euro al litro sulla scia delle crescenti tensioni internazionali e le nuove minacce di un D-Day economico lanciate da Trump all'Iran. Parole che hanno fatto risalire il prezzo del petrolio, con il Brent che schizza intorno ai 93 dollari al barile, su anche il greggio americano, una vera e propria stangata per gli automobilisti in un weekend da bolino rosso tra rientri e partenze per le vacanze. Stando ai numeri, nel nostro paese la benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2 euro e 10 centesimi al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde e 2,186 per il gasolio. Preoccupazione viene espressa dalle associazioni di consumatori che incalzano il governo. Chiediamo di intervenire subito, prima della scadenza del 24 agosto, del taglio delle accise per innalzare la riduzione sul gasolio da 14 a 30 centesimi, così da far scendere il prezzo sotto i 2 euro al litro in autostrada, e per fare qualcosa per chi ha l'auto a benzina. La richiesta del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti di forti temporali, ripristinate circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 i fulmini, decine gli alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse aree del nord. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Nel bresciano è esondato il fiume Oglio, paesi isolati nella Bergamasca, dove una frana e un'esondazione hanno fatto evacuare un campeggio. Colpita anche Genova, che ieri ha visto almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, ha chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto il Presidente della Repubblica, mentre la Premier annuncia nel suo messaggio due tavoli, uno per l'ex Ilva e la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro sullo sviluppo dell'area di Taranto. Inizia l'avventura della nazionale femminile agli europei di pallavolo, che si disputeranno in quattro paesi: Svezia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Turchia. Oggi a Göteborg le azzurre, campionesse del mondo e olimpiche, affrontano alle 16 la Croazia. Importante partire bene, avverte il CT azzurro Julio Velasco.
3: Ma la prima partita è sempre una partita particolare, perché uno viene da allenamenti amichevoli, ma a partire da avere un'altra cosa. La Croazia è una buona squadra, con alcune giocatrici che hanno giocato in Italia, che da tempo che sono nella pallavolo internazionale, quindi credo che è una buona squadra e noi dobbiamo giocare al massimo dalla prima partita.
0: Nel gruppo dell'Italia anche Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
5: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
8: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
9: Music Fantasy.
8: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
10: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
8: Walter Filardi,
10: Albi S,
7: Matteo Rossi di
8: House Music, Michael Flower.
6: Vi aspetto. Ciao.
8: Vi aspetto.
7: Vi aspetto.
5: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
10: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
9: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.

Non bisogna far tardi in apertura di trasmissione, lo so che siete sempre ancora attivi qui, comunque allora non distraetevi, perché in apertura della Ramstedt Vs 5 c'è sempre una new entry, almeno dal lunedì al venerdì è così, e tra l'altro punto

spesso anche nei testi delle loro composizioni in difesa dei nativi americani, arrivano dal Canada, sono i Crown Lands, le terre della corona, il loro titolo ovviamente assolutamente polemico e contro ogni forma di colonialismo.

anche in quelli che oggi sono gli States, gli USA, insomma, per intenderci. Però in Canada stessa musica davvero iniqua ed ingiusta a suo tempo. Oggi musica davvero

Posizione numero 11 con i Crownlands, vuol dire che dobbiamo ascoltare la 8, però ci ha fatto piacere, è una specie di sfida ascoltare anche.

0: sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

o niente, c'è anche il processo del lunedì, l'appello del martedì e tutto quanto il resto, perché insomma con un Ferragosto capitato di sabato e con l'annessa e successiva domenica d'Armanforte, insomma è tutto quanto da vedere, quello che è l'algoritmo, quelli che sono stati i punteggi, quelle che sono state le sommatorie della quantità più forte nella sfida di chi mangia più anguria, di chi ingerisce la maggior dose di cocomero. Quindi attenzione, perché bisogna fare i giusti distinguo, c'è sempre un regolamento piuttosto rigido in questi

raccoglierne tutta quanta l'energia, intitolato non a caso Energy questo pezzo. Lui, Mr. Gordon.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione.

New Entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre

come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi. Anzi, colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto.

chiocciola7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo. E detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che

Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino

perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza.

voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano dei Skunk Nancy che io adoro e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy.

questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone e, cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio, di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio

e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, sì.

0: 5. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Good Day. All

0: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le tensioni fra Turchia e Israele, Istanbul chiede l'arresto di Netanyahu, Teheran dice la NATO non esiste più. Meloni al New York Times: pensavo che con Trump sarebbe stato più facile viste le convergenze sui migranti, respinge le critiche delle opposizioni. Il maltempo sferza il nord Italia e la Toscana, danni e disagi, allerta arancione in 4 regioni, al sud ancora caldo e afa. Tennis: Jannik Sinner salterà gli US Open per i problemi al ginocchio, l'annuncio sui social del numero uno al mondo che ammette: sono triste e deluso. Tornerà invece in campo lo spagnolo Alcaraz.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Laura Supino e Nicola Compagnone. Nuovo passo dell'escalation di tensioni tra Israele e Turchia, che ha chiesto all'Interpol di inserire nella lista dei ricercati anche il premier Netanyahu nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge gli attacchi di Tel Aviv dei mesi scorsi contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Nei giorni scorsi anche un raid israeliano contro presunti obiettivi turchi in Siria. Sentiamo.
3: Il ministro della giustizia turco Akin Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati niente meno che Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich. Il riferimento è il mandato d'arresto spiccato nei loro confronti il mese scorso da una corte penale di Istanbul, oltre alle accuse di genocidio a Gaza, per le quali pende da 2 anni anche un mandato della corte penale internazionale sul premier israeliano. Nell'inchiesta turca, a carico di 35 persone, figurano l'abbordaggio e gli arresti effettuati dalle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia, che tra l'altro erano salpati nei mesi scorsi proprio dalla Turchia. Il passo turco segue la pericolosa escalation dei giorni scorsi, in particolare il bombardamento israeliano di martedì scorso su una base in Siria, ritenuto da Tel Aviv avamposto delle forze turche, circostanza negata dalla Turchia, paese NATO, che ha reagito con veementi proteste. Per fortuna Ankara non ha alzato i suoi caccia, sarebbe stata guerra aperta con Israele, commenta l'ambasciatore Barak. La NATO non esiste più, ha ironizzato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo l'attacco israeliano a un suo paese membro, su cui l'alleanza non ha neppure commentato. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la presidente del Consiglio è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol da parte di Meloni parla Renzi. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS d'Intesa San Paolo, che ora sta valutando un esposto alla Consob al fine di tutelare l'integrità del mercato e la corretta informazione a tutti gli azionisti. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato questa mattina i contorni. Il servizio.
4: Ammontano a 34 miliardi complessivi le 2 offerte pubbliche di scambio separate ma contestuali lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. MPS ha spiegato stamane i dettagli del progetto approvato ieri dal CDA, piano con il quale la di Lovaglio punta a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo proprio su MPS lo scorso giugno. Oltre allo scambio con proprie azioni, l'operazione prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Il piano punta a creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta d'Intesa, è in passivity rule, non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Necessario sarà dunque il consenso di alcuni grandi azionisti, da Assicurazioni Generali generali accredita Agricol. Già nel CDA il confronto è stato aspro, il consenso non unanime. 9 sì, 4 gli astenuti. Intesa punta intanto a concludere la sua scalata MPS entro fine anno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Piogge e disagi al nord, caldo e afa al sud, la fotografia di un'Italia spaccata in due sul fronte meteo. Le criticità maggiori in Lombardia e Liguria per le forti piogge. Sentiamo.
0: Il maltempo sferza il nord Italia con temporali, grandinate e raffiche di vento. 4 oggi le regioni in allerta arancione: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana 13. Quelle in giallo, pesanti i danni, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa dei allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina gli sfollati, esondato Logli. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tiguglio, questa mattina allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, e se il nord è alle prese con danni e disagi a causa delle forti piogge, al sud insiste il grande caldo. Bari e Palermo contrassegnate dal bollino rosso nel weekend. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Duro sfogo sui social della mamma della bimba di 4 anni morta a Palermo per una sospetta difterite. Il dolore è solo mio, ma vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti, scrive la donna, secondo cui i sanitari avrebbero sottovalutato il caso della piccola, portata diverse volte al pronto soccorso. Dall'inchiesta aperta dalla procura della città siciliana emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come è invece obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Tennis, brutta notizia da Jannik Sinner, che annuncia il suo forfait ai prossimi US Open a causa di perduranti fastidi al ginocchio. Sono molto triste e deluso, poiché New York ha un posto speciale nel mio cuore, scrive sui social il numero uno al mondo. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Intanto a Cincinnati, dopo l'una di notte italiana, Lorenzo Musetti si giocherà con l'americano Tiafo l'accesso alle semifinali. Traguardo già raggiunto ieri sera da Flavio Cobolli. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farta di con DJ, va ora in onda

avere l'esigenza di stare almeno 40-45 minuti panza all'aria. E beh, insomma, la digestione è immediata, non so se è sintomo di salute o sintomo di fiacca, debolezza o cos'altro. Fatto sta che, no, vabbè, non si può rispondere a questa

per l'ultima volta, vabbè. Dai, comunque invitiamo qualche dietologo ad intervenire, ma qua non è che si parla troppo di dieta, si parla di magnà, cioè non è che...

in ogni parte d'Europa e adesso forse si andrà anche fuori dei confini continentali, ma c'è ancora tanto da girare. A Tuna, estate a BB, intanto Robin Schulz.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/out.

0: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Anche allora, noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radio

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

eccoci qua. Oh, insomma, una volta tanto quella che batte con l'indice sul polso, l'indice della mano destra sul polso sinistro per indicare che siamo in ritardo, ovvero alias Giulia Mancini, per una volta è tranquilla.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, microfoni aperti ma anche discussione aperta, perché c'è chi fa confusione tra l'Epifania e il giorno dell'Assunta. Ma l'Assunta non c'entra niente con la Befana, ci mancherebbe, non facciamo errori davvero grossolani. Beh, insomma, il Ferragosto dovrebbe portar via tutte le feste, invece non è vero, arrivano i tedeschi, arrivano gli olandesi.

che ci portano verso ottobre, no, ma dai che va ancora in pieno agosto, dai, non iniziamo a fare questi discorsi qua, è ancora presto per i Righeira, dai, è ancora

l'abbiamo, ce l'abbiamo sicuramente, perché sta per arrivare ed eccola qui con un pezzo davvero incredibile, assetato di pace. In questo momento sul pianeta ce n'è bisogno, quindi perché non rivolgersi proprio a quello che è il satellite naturale della nostra mamma pianeta Terra? Beh, il pianeta dovrebbe essere maschile, però la Terra è femminile. Insomma, si parla di Luna.

successe a tutti i livelli, Sally Baby Model, secondo album per lei, con questa traccia che torna su questo argomento che in realtà aveva già esplorato. Una maturazione c'è, quindi c'è una crescita, e si rivolge alla Luna, Sally, per avere più pace sul nostro pianeta. Occhi neri, dedicata a tutte le mamme giovani che ci

0: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
1: la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi
2: Deep e Progressive House Mix.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Dance 80, insieme anche oggi con i grandi successi e non solo del mondo dance anni 80. Oggi iniziamo con la marimba, uno strumento che il nostro Fabrizio Inti ama in modo particolare. I Tears for Fears aprono Dance 80 con Change.

Dall'album del 1983 The Hunting per i Tears for Fears abbiamo riascoltato Change, singolo che entrò nella top 40 di molti paesi. Saliamo di un anno, 1984, per ritrovare la formazione tedesca Fox the Fox e dal loro album In the Dark of the Night riascoltiamo Pressure.

Hazel Dean, siamo nella High Energy con il suo singolo tratto dall'album Heart First, si chiama Searching. Oggi magari non va più tantissimo di moda ricordare ogni volta il titolo dell'album, però insomma siete tanti che ce lo chiedete di dare più informazioni possibili per quello che riguarda gli album e appunto le canzoni che suoniamo all'interno di Dance 80. Ci sono molti collezionisti ad esempio che ci ascoltano, per tanti è tornata una moda quella del vinile, ma sono in tanti invece quelli che ascoltano Dance 80 che non hanno mai abbandonato questo supporto e che lo supportano dagli anni 80 e forse anche prima. Andiamo avanti con la musica. 1989, Lonnie Gordon con It's Not Over, disco che tutti ricordiamo molto bene come capolavoro delle First Choice.

Questa vi piace e ci piace davvero tanto. Joe Jackson, Stepping Out, 1982, l'album era Night and Day. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo che dal nostro sito ufficiale dance80.com potete arrivare anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore non stop.

sicuro in rotazione nella web radio di Dance 80 si può ascoltare questa Sweet Freedom. Lui è Michael McDonald. Passiamo alla Italo Disco con il progetto Casco, ovvero Salvatore Cusato, DJ e produttore che purtroppo è scomparso nel 2011. Noi lo ricordiamo con la sua Cybernetic Love.

insieme di campioni, da Baby Baby di Joy & Juice a quello più noto Touch Me dei 49ers, ancora Baby Baby di Corona, lei Alicia Warren, per una produzione inglese del 1989 intitolata Touch Me. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, potete anche trovare sul nostro sito ufficiale, vi ricordo, le puntate di Dance 80 da scaricare comodamente e da ascoltare quando volete. In arrivo Brian Ferry e la sua The Right

In una discoteca spagnola poco distante dalla Francia c'è una ragazza che balla al centro della pista e tutti la chiamano Mandolay. In sintesi è questo il testo di questo singolo del 1979 che comunque negli anni 80 ma ancora oggi si balla. Mandolay, la formazione è quella statunitense, arrivano dall'Ohio di La Flavora. Rimaniamo con i dischi molto borderline tra anni 70 e 80, tanto da risentire ancora il groove della disco music. Una produzione italianissima questa per il progetto Metropol. Tra i nomi compaiono quelli di Francesco Puccioni, ovvero Mike Francis, e una Enrica Bonaccorti come autrice.

Forrest Melvin Thomas Jr., semplicemente Forrest, artista dal Texas all'Olanda, che nel 1983 appunto riprese questa Rock the Boat, già dalla formazione di The Hughes Corporation. Noi chiudiamo questa puntata di Dance 80 in questo modo, con Max Alberici e Fabrizio Inti l'appuntamento rinnovato alla prossima. Vi ricordo, prima di andare via, tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com. lì ci sono tutte le informazioni sugli artisti, le tendenze musicali che hanno fatto grande il mondo della dance anni 80. Poi, se volete, c'è anche la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare quando volete, e poi chiaramente tramite il nostro sito web c'è la possibilità di arrivare velocemente alla nostra web radio, che suona anni 80 24 ore non stop. Vi ricordo che siamo sempre presenti anche sui social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre lì a tenervi compagnia. E adesso è arrivato il momento di andarcene, non prima però di avervi ricordato l'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di